0: tardi, ed oggi forse più non verrà mio padre.
1: La signora è partita, l'attendevo un calesse, e sulla via già corre di Parigi, Annina pure prima di lei spariva.
0: Il so ti calma.
1: Che vuol dir ciò?

vittoria io la incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaron, sir di Caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto. Addio.